0: Nói ai ai ai ai ai ai ai ai ai
1: ai ai ai ai
2: ai ai
1: ai ai ai
2: ai ai ai ai
1: ai ai ai ai ai ai ai ai ai मङ्गली आइस नि त सहरबाट
2: खुल्दै खोइ त.